0: menjaj stanicu.
1: Na pravom si mjestu.
0: Slušaj Almak, najbolji crnogorski radio.
2: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.